0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: may or should concern.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Ho sempre cercato di esplorare territori scomodi. Odio chi non lo fa.
1: Jack White. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1977.

ready for war. He's riding the stallion. Make way for the Lord.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo

0: 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Ketty Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Alla fine l'età è solo un numero. Lo puoi ignorare. Io lo faccio. E finché non interferisce con quello che faccio, non mi importa.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1971. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: We are alive. Hey, you got a line?
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
2: Virgin Radio, Style Rock.
8: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved, puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
9: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
10: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
9: E dietro la grigliata?
10: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
0: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia, una donna è morta di peste. La vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. In quarantena, 200 persone. Calcio Nations League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con bastoni. Il CT. Siamo stati bravi. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato per animali morti in carreggiata allo svincolo di Masi-Torello in direzione Ferrara. Sulla A25 Torano-Pescara si è verificato un incidente tra Magliano De Marsi e il bivio per la A24 Roma-Teramo in direzione di quest'ultima. Un incendio segnalato infine sulla statale 650 di Fondo Valle Trigno a Lentella. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
1: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buon sabato 3 ottobre, sono le 7.02. Io sono Viola. Buongiorno, buon weekend. Buon inizio weekend con Breakfast in Rock, la colazione che facciamo qui tutti i sabati e tutte le domeniche in diretta su Virgin Radio con me, che sono Viola, fino alle 10, tre ore in cui ci svegliamo piano piano, ovviamente ogni tanto un po' più veloce, ogni tanto un po' più lentamente, ad esempio oggi un po' più lentamente. Buongiorno Thomas in regia, come va?
7: Grazie,
6: un beso. Tante cose di cui parlare oggi, tante notizie che ho trovato apposta per voi. Un momento album gift in cui potreste portarvi a casa un bellissimo nuovo lavoro di una band che tanto amiamo, ma come sempre non faccio spoiler. Ma per iniziare mi piace sapere cosa state facendo voi, mi piace sentire soprattutto le vostre voci, perché poi ogni tanto da una voce uno si immagina una faccia, che è sempre sbagliata quando poi si incontra dal vivo. Però ecco, è un gioco che mi piace fare. Allora, 342 41 41 411, mandateci il vostro buongiorno, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, cosa state facendo, cosa farete oggi, insomma tutto quello che volete, noi siamo qua apposta per voi, mi raccomando, così almeno capiamo un po' chi c'è, no? Chi si è svegliato anche oggi, anche di sabato, sì, alle 7, certo, siamo qua apposta. Ecco però i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock per voi. Iniziamo con i Darkness.

0: E Greta Van Fleet con Age of Machine chiudono questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Rimanete qui, torniamo fra poco con un sacco di vostri messaggi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi!

0: Spendi meno, vivi meglio.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
13: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
14: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: La voce di Dolores O'Riordan con i Cranberries, Tomorrow dal 2011, riascoltata in questo sabato mattina di Breakfast in Rock su Virgin Radio. Ci sono io, Viola, con voi fino alle 10, ma non sono da sola perché ci siete voi là fuori all'ascolto, fantastiche, fantastiche, sentiamo un po' di voci.
1: Viola, buongiorno, ecco. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie, questa sarà la mia nuova sveglia per ogni giorno della mia vita. Poi...
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno Viola, buongiorno Rocker.
2: Qui si va a Bibione con tanto sonno ma una bella alba.
0: Bene, bene, sono contenta, almeno c'è l'alba. Qui ancora, no vabbè dai, spiando fuori dal vetro della radio si vede che sta uscendo un po' di luce. Qualcuno dice buongiorno dal reparto stampellati del Galeazzi, anche sbilenche e ginocchia disfatte. Va bene, buongiorno.
4: Si torna a casa dopo aver fatto la notte. Buongiorno a tutti, buona giornata.
0: Eh certo, perché ci sono le persone che giustamente lavorano di notte e stanno tornando a casa. Buona giornata a noi, buon riposo a voi. Antonio da Pozzuoli dice buongiorno a te, sto lavorando, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, buon lavoro Antonio.
5: Viola, buongiorno a tutti i rockers.
0: Ciao.
5: Di Virgin, Lisia da Startiano è tra gli irriducibili che lavorano anche il sabato mattina a quest'ora. Ciao.
0: Bene,
5: ciao.
0: Bene, bene, bene, bene.
6: Avio, buongiorno. Buongiorno.
0: Grazie, mi piace avio, così ormai siamo in famiglia. Va bene, un po' di saluti li abbiamo ascoltati. C'è un bellissimo nuovo singolo dei Kingfisher Band irlandese, in realtà abbastanza nuova perché si sono formati nel 2022. Direi che lo ascoltiamo qui su Virgin Radio insieme proprio da sabato mattina. Questa canzone si chiama How Lonely.

0: Semplicemente io amo il rock and roll. Non c'è altro da aggiungere, direi.
1: Slash. Virgin Radio. Style Rock.

0: MGK insieme a Jelly Roll, questa è Lonely Road qui a Breakfast and Rock. Rimanete con noi fra poco, un bellissimo Virgin Classic anno 1967.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero?
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
20: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
21: Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
23: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
22: E dietro la grigliata?
23: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
1: Virgin Classics 1967.

I Doors, Light My Fire, anno 1967, primo Virgin Classic di questo sabato mattina insieme a me, posso dire, una delle mie canzoni preferite dei Doors. Rido perché lo dico sempre ogni volta che c'è una canzone dei Doors, loro forse sono i miei preferiti. Questa è la prima che ho sentito, la prima che ho imparato, effettivamente forse è quella più famosa dei Doors, pezzo che parla di desiderio, di passione, di voglia di lasciarsi andare e di appunto accendere il fuoco, accendere qualcosa dentro di noi. Vabbè, è una canzone che porta poi Doors direttamente nell'Olimpo del rock. E proprio nel 67 succede una cosa curiosa che ci fa sempre ridere, perché vengono invitati all'Ed Sullivan Show, uno dei programmi televisivi più famosi, più importanti d'America, e poco prima di andare in onda i produttori chiedono a Jim Morrison di cambiare una frase della canzone di Light My Fire: "Girl, we couldn't get much higher". Chiedono: potete non dire la parola higher, che poi richiama un po' la droga, e loro dicono sì, assolutamente, non c'è nessun problema. Invece poi, quando sono in diretta in televisione, non cambiano assolutamente nessuna parola della canzone. Da quel momento non furono più invitati all'Ed Sullivan Show. Successe una cosa simile sempre nel 67, pochi mesi prima dei Doors, con i Rolling Stones, perché Ed Sullivan chiese a Mick Jagger di modificare una frase di una canzone, Let's Spend the Night Together. I Rolling Stones lo fecero, al contrario dei Doors, però un po' scocciati anche loro, devo dire. Hanno detto: vabbè, la cambiamo perché siamo in televisione, ma non siamo troppo d'accordo. A proposito di Rolling Stones, li ascoltiamo qui su Virgin Radio. Questa è Mr. Charm.

0: Smashing Pumpkins con Tonight Tonight chiudono questa prima ora di Breakfast e Rock insieme. Io sono Viola, con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8.
4: It's 8 a.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie? Risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia, una donna è morta di peste. La vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. In quarantena 200 persone. Calcio Nations League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con bastoni. Il CT. Siamo stati bravi. Questa è la breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona. Un veicolo in panne sulla A12 Roma-Civitavecchia, tra Civitavecchia Sud e Santa Severa Santa Marinella, in direzione della capitale. Segnalato un incidente sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo di Sesto San Giovanni, procedendo in direzione della Milano Meda. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 372 Telesina per lavori in corso tra San Pietro e Gioia Sannitica in direzione dell'Autosole. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 4 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ovviamente i Beatles dal 67 che chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Fra poco su Vergerete parliamo di concerti, quelli che arriveranno quest'anno. Ora vi chiedo: qual è stato il concerto più bello di quest'anno che avete visto e anche quello che aspettate di più? Io devo dire, quest'anno ne ho visti tanti, grazie a questo lavoro, sono molto fortunata e vai, sono molto felice. Il più bello, forse i 21 Pilots mi hanno sorpreso, ma quello in cui mi sono divertita di più, proprio che non mi scorderò mai, System of a Down agli Ideas, è stato veramente stupendo. Va bene, voglio sapere però di voi. 342-41-41-411.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

i Foo Fighters con Wheels qui a Breakfast and Rock, e anche loro sono stati tra i protagonisti dell'estate targata Virgin Radio. Devo dire grande giornata anche quella dei Foo Fighters. Prima di loro c'erano gli Idols e il giorno dopo proprio i Queens of the Stone Age, che aprivano ai System of a Down. Ve lo sto dicendo perché prima stavo ripensando ai concerti più belli di quest'anno e dicevo che quello dei System of a Down è stato forse il mio preferito, perché mi sono veramente tanto divertita. Abbiamo fatto le pazze sotto al palco, e un po' i concerti sono così, poi quando hai proprio la sera giusta te li godi dall'inizio alla fine. Qualcuno ci scrive: concerto più bello Linkin Park con mio figlio di 8 anni, aspetto invece i Blink e gli Oasis con molta ansia. Simone, ciao Simone. Ecco, i Blink devo dire anche li aspetto con molta ansia, gli Oasis al momento non ho ticket, però vediamo. Qualcun altro dice: aspetto i Muse. Allora, a tal proposito vi ricordo di andare sul nostro sito virginradio.it per scoprire una sorpresa esclusiva firmata Virgin Radio che riguarda proprio i Muse. Voi andate, poi fatemi sapere, insomma, andate a curiosare. Anche i Placebo saranno in concerto qua fra poco, in realtà fra un mesetto, perché il 6 novembre arriveranno all'Unipol Forum di Milano. Allora, li ascoltiamo, questo è il nuovo singolo qui su Virgin Radio, si chiama Helen Keller.

0: Big Dreams, Emmyland Sniffers, qui a Breakfast and Rock. Rimanete con noi fra poco con Virgin Classic firmato dai Dire Straits.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Ma dove va con quel veicolo?
6: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
5: Però, che design e che capienza.
6: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
5: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
14: È possibile.
15: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
16: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
17: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
15: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
18: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
15: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: Chief! Un solo spray.
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
23: E da oggi anche il mobile.
22: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Virgin Classics 1979.

e Dire Straits sono loro che firmano questo Virgin Classic, anno 1979, Lady Writer, qui su Virgin Radio. Ma parliamo in realtà di un nuovo singolo, torniamo a oggi, parliamo dei Kings of Leon perché li ascoltiamo fra pochissimo. Hanno pubblicato il loro nuovo singolo Cold Blue Dawn, che anticipa il loro decimo album in studio, in uscita il 6 novembre, Oh My Beloved. Parliamo di questa canzone, tra l'altro se ci state guardando su Virgin Radio TV vedrete anche il video, e parliamo di come è stato costruito questo video, perché la notizia è un po' curiosa che sta dietro questo brano. È un video in cui c'è il testo del brano che viene mostrato mentre la musica va, ma in questo caso è stato realizzato in collaborazione con The Weather Channel, un famoso canale americano dedicato alle previsioni e alle immagini meteorologiche. Cosa vuol dire? Che hanno preso tutte queste immagini satellitari della Terra, immagini tra l'altro che arrivano dalla NASA, e le parole della canzone vengono formate utilizzando elementi reali della superficie terrestre, quindi un fiume, le coste, i campi, le catene montuose, tutto visto dallo spazio. L'hanno fatto perché in realtà The Weather Channel un po' di anni fa aveva utilizzato un'altra canzone dei Kings of Leon in un video dedicato alle formazioni meteorologiche, e questo video era diventato virale. Allora la band aveva apprezzato quel video, lo ha ricondiviso, e da lì poi è nata l'idea di lavorare insieme. Direi che possiamo ascoltarlo. Allora sono i Kings of Leon e questa è Cold Blue Dawn.

0: Le rughe mostrano che si è vecchi, decrepiti, oppure che si è abituati a sorridere sempre.
1: Carlos Santana.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Alanis Morissette con Thank You dal 1998. Tra l'altro scopro solo adesso, non so come mai, che è nata il mio stesso giorno, ma nel 74. Va bene, era lei che chiudeva questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea la breaking news di TGcom 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
2: TGcom 24. Breaking news.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti: il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 27, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela: il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Da chiarire come l'uomo abbia ottenuto l'abilitazione a operare sulla rotta Emirati Arabi Uniti, Israele. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei, dice, mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa, che ha ceduto alle richieste americane e mettere a mano le sue scorte di gasolio, e ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo, e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti a Martin Aprilia, partito dalla pole, e si porta a meno 9 in classifica mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sul raccordo A2 Avellino ci sono rallentamenti per controlli di polizia tra Fisciano e Torchiati in direzione Avellino. Rallentamenti per un veicolo in panne invece sulla A19 Palermo-Catania, allo svincolo di Gerbini verso Catania. Sulla A4 Brescia-Padova è un cantiere a causare code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Un incidente segnalato infine sulla A29 diramazione Alcamo-Trapani, allo svincolo per Segesta in direzione Alcamo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Tre minuti dopo le nove inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione.

0: I Black Keys, Eagle Birds, sono loro che chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio. È arrivato uno dei nostri momenti preferiti, perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa il nuovo album dei Nothing But Thieves in versione CD, Stray Dogs. Il numero da chiamare è l'800-324-330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici.

0: del rock riportate la luce da noi. È il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Tic tac tac tic. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Let's go!
4: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MediaWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MediaWorld.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero?
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sam 41 In Too Deep. Adesso ho il felpone, il cappuccio, mi sento proprio 2001 dopo una delle mie canzoni preferite dei Sam 41 qui a Breakfast and Rock. Ma poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il nuovo album dei Nothing But Thieves in versione CD, uscito qualche giorno fa, è uscito il 25 settembre e si chiama Stray Dogs. L'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Donato. Ciao Donato, benvenuto su Virgin Radio.
1: Ciao Viola, ciao.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Oh, bene, mi calmo. Guarda Donato, tu sei molto più tranquillo di me, bene. Ci diamo una calma.
1: Già ci eravamo parlati, quindi ho un minimo di esperienza e ce l'ho avuta con voi, dai, con te anche.
0: Bene, ma qui in radio, al telefono o qualche concerto?
1: Sì, no, in radio.
0: Allora Donato sei già tutto ormai. Senti, cosa stavi facendo quando hai chiamato? Cosa fai oggi? Raccontaci un po'.
1: Stavo uscendo, stamattina lavoro.
0: Ok.
1: E poi mi dedico alle mie cose, alla famiglia. Il fine settimana.
0: Bravo, la classica risposta per così non fare sapere nulla della propria vita.
1: Anche perché è difficile programmare, diciamo,
0: no,
1: così. Ecco.
0: È vero, anch'io oggi, insomma, poi dopo il lavoro si fa. È sabato comunque, weekend, quindi.
1: Vabbè, da libero professionista devo impegnarmi anche sabato mattina.
0: Certo, però poi ti devi riposare, Donato.
1: Certo, senz'altro.
0: Senz'altro. Allora ti salutiamo, goditi questo CD, fallo ascoltare a tutte, la tua famiglia, insomma, a tutte le persone che vuoi. Ti
1: grazie.
0: Mandiamo un grande abbraccio, va bene?
1: Grazie ragazzi, grazie.
0: Niente,
1: mille.
0: Grazie.
1: Buona
0: a te.
1: Buona giornata a voi. Ciao,
0: anche
1: Viola.
0: A voi. Ciao Donato. Adesso gli YouTube, un nuovo singolo, Silenzio.

0: If Darkness Had a Son, Metallica qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco Virgin Classic anno 1977.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Vieni da MD, anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
7: È possibile.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Virgin Classics 1977.

Go Your Own Way, 1977, i Fleetwood Mac, che può essere un buon suggerimento, un buon augurio, quindi prendi la tua strada, segui la tua strada, può essere anche un modo simpatico per dire a qualcuno vai per la tua strada. No, go your own way, Thomas. In regia, è stato uno sketch del fuori onda. Va bene, allora, che bello essere qui, è sabato, sono quasi le 10, quindi stiamo arrivando alla fine di queste 3 ore di Breakfast in Rock. Come sempre mi piace prendermi un piccolo momento per ringraziarvi, per dirvi che è bello sentirvi vicino e vicine, è bello sapere che siamo un po' una famiglia, quella di Virgin Radio, quella del rock, quella della musica che più amiamo, quindi grazie, voi continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti e tutte quante, potete farlo in un sacco di modi diversi, potete farlo tramite l'FM, quindi le vostre belle radioline tradizionali, in DAB Plus, potete ascoltarci anche scaricando la nostra app gratuitamente sui vostri telefoni, così potete portarci in giro ovunque voi siate, anche tramite il sito virginradio.it. Siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Posso dire qualcos'altro? Seguiteci sui nostri social, ci sono un sacco di cose molto belle. Adesso c'è anche Slash insieme a Miles Kennedy.

0: Prima di entrare nel gruppo ero sposato. Un giorno mia moglie mi disse di scrivere una canzone su di lei. Io composi She's Got the Balls e lei chiese il divorzio.
1: Bon Scott. Virgin Radio. Style Rock.

0: Gli R.E.M. What's the Frequency, Kenneth? Sono loro che chiudono queste tre ore di Breakfast in Rock. Tre ore stupende, sabato mattina dalle 7 alle 10. Possiamo dire sicuramente ci siamo svegliate. Parlo meglio che alle 7, ecco, questo lo ammetto. Va bene, grazie a tutti e tutte quante per essere state con noi. Grazie anche a Thomas in regia. Io vi lascio con Adriana, Rocking Weekend. Dopo di lei arriverà Katy Bassa per la seconda parte di Rocking Weekend. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 7 alle 10, con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora, ciao a tutti, buon weekend!
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 9 e 59 minuti.
5: It's 9:59 a.m.
4: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
6: E si continua in questa mattina, questo sabato 3 ottobre, comincia ufficialmente questo mese, già iniziato due giorni fa, però noi cominciamo con il weekend. Questa è la diretta di Rocky Weekend, siete su Virgin Radio e io sono Adriana, resto insieme a voi fino alle 14, ma buongiorno a tutti voi, buongiorno Thomas.
7: Ciao Adriana.
6: Ciao Thomas. Questa voce che hai ogni sabato e domenica mattina mi fa impazzire. Voglio sentire però le vostre voci, che sicuramente sono migliori di quelle di Thomas. In ogni caso, 342-4141-411, questo è il numero, il nostro numero. Insomma, diteci un po' cosa state facendo in questo sabato mattina, dove siete diretti, se siete a casa e ci state guardando in TV. Oggi noi parliamo di un sacco di cose. Ci sono nuovi concerti targati Virgin Radio. C'è il Free Ticket. Attenzione, a noi piace tantissimo farvi venire concerti insieme a noi. E poi cominciamo sempre con una cosa che ci piace tanto, che ci deve svegliare un po', soprattutto se sabato mattina. Si chiama Free Rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione stamattina. Ecco, partiamo con loro molto molto bene. Sono i Depeche Mode.

0: Humankind sono i Coldplay a chiudere il Free Rock di questa prima ora insieme su Virgin Radio, la diretta di Rock You Weekend. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con gli Interpol.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
1: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
14: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
18: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
21: Iperceramica.
22: Oh, tutti uguali.
23: Chiama se hai bisogno.
22: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
24: E chiama uno.
22: Ma uno chi?
25: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
26: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Sono gli Interpol, brano del 2005, prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Buongiorno ancora a tutti voi, buon sabato 3 ottobre, sono le 10:27, io sono Adriana, resto con voi fino alle 14, quindi abbiamo un sacco di cose da dirci. Chiaramente voglio che siate, ecco, anche voi a dirci qualcosa al 342 41 41 41 11. Come sta procedendo questo sabato, che cosa fate mentre ci state ascoltando? Voglio sapere se qualcuno di voi è in cucina, magari sta già preparando qualche pranzetto oppure sta facendo colazione ed è collegato al 717 di Sky o 68 di TV Sat o Mediaset Infinity. C'è il nostro sito virginradio.it. Io ve lo dico, ci sono nuovissime date targate Virgin Radio, ci sono dei contest, ci sono tante novità di cui parliamo anche, ecco, nel corso di queste quattro ore. Però voglio ricordarvi che potete seguirci anche attraverso la nostra applicazione, con quella insomma ci sentiamo anche mentre siete in viaggio. Infatti mi fa tantissimo piacere quando ricevo messaggi di voi che siete in attesa al gate prima di partire e state ascoltando Virgin Radio, e io ci tengo tantissimo sempre ad augurarvi chiaramente buon viaggio con il grande rock and roll, con la grande musica che contraddistingue soprattutto Virgin Radio tutti i giorni. In questo momento c'è anche lui, Brandon Flowers, questo è Tiger's Blood. Tiger's-

0: All in my head di Blink 182 su Virgin Radio. Questa è la diretta di Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra poco con un classico The Clash.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
8: Virgin Radio, Style Rock.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
13: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Virgin Classics 1982.

Clash, Virgin Classics del 1982, l'album è Combat Rock, Sure I Say o Sure I Go. Voi sicuramente dovete restare qui, non andate proprio da nessuna parte, restate con noi su Virgin Radio, la diretta di Rocky Weekend. Oggi sabato 3 ottobre ci sono delle rockstar che festeggiano gli anni, sicuramente anche chi è all'ascolto, evidentemente, ecco, voi siete delle rockstar, tanti auguri a chi oggi 3 ottobre compie gli anni, ma facciamo anche gli auguri di buon compleanno a Tommy Lee, grande batterista dei Motley Crue, che oggi compie 64 anni, portati veramente molto bene, possiamo dirlo, è un gran figo. E tra l'altro, leggendo qualcosa in rete, ho scoperto che sua madre era Miss Grecia, quindi ecco, lui è origine greca, tutto si spiega. E poi facciamo anche gli auguri di buon compleanno a Josh Klinghoffer, grande chitarrista, oggi compie 47 anni, ricordiamo che ha suonato dal 2009 al 2019 nei Red Hot Chili Peppers e dal 2021 collabora anche con i Pearl Jam. Arrivano i Nickelback su Virgin Radio, questa è Leave Me Behind.

0: Leave Me Behind, ci sono i Nickelback. Su Virgin Radio c'è anche Paola Maugeri con il Long Play Stories dedicato alle All.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Courtney Love, della sua band Les Halls e di una canzone in cui, come ha raccontato lei stessa con il suo spirito ribelle, volevo provare a decostruire il rock californiano. Un'intenzione artistica che funziona, un suono indie che incontra la melodia e diventa uno dei brani definitivi degli anni 90. Esce nel 1998 e si intitola Malibu. Sappiamo tutti che la celebrità è una cosa stupida ed effimera, ma una volta che hai l'abilità di raggiungerla, perché non alimentarla? È l'unico modo per dare più potere all'unica cosa che conta, e cioè l'arte. È una dichiarazione che spiega tutto del mondo di Courtney Love, che nella sua vita, oltre ad aver vissuto davvero sulla spiaggia di Malibu in un camper quando aveva solo 16 anni, è stata tante cose: hippie, stripper, musicista grunge, moglie di Kurt Cobain, a cui nessuno ha mai perdonato di non averlo salvato, attrice indipendente, poi star a Hollywood con la candidatura all'Oscar per il film Larry Flint. Nel 1997 entra in studio a Los Angeles per registrare il terzo album Celebrity Skin con la sua band composta da Eric Erlandson alla chitarra, Patti Smell alla batteria e Melissa Auf de Maurer al basso. Si immerge nell'immaginario di Hollywood, racconta la sua vita da rockstar e celebra il mito affascinante e pericoloso della California, che definisce con una strofa memorabile in Celebrity Skin, primo singolo che lancia l'album in classifica, e cioè Beautiful Garbage, Beautiful Dresses. Volevo che il protagonista della mia canzone salisse in macchina e scappasse da Hollywood e si rifugiasse a Malibu, come avevo fatto io con il mio primo fidanzato, Jeff. Volevo salvare lui e me stessa. Courtney Love ha spiegato così l'origine di una canzone sospesa tra bellezza e decadenza, un brano scritto con l'aiuto di un suo caro amico, e cioè Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, che l'aiuta a trasformare il suo caos interiore in una melodia perfetta e soprattutto in una summer song alternativa che arriva dritta al cuore del pubblico. Queste sono Les Halls con Malibu.

0: 1998, loro sono le Hall con Malibu e Long Plane Stories di Paola Maugeri, che chiude questa bellissima prima ora di diretta di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
3: Radio. Style Rock.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
5: It's 10:59 a.m.
0: Una seconda ora davvero molto bella, ve lo dico io, perché parliamo di concerti e soprattutto vi portiamo i concerti con noi. Quindi restate qui su Virgin Radio, la diretta di Rocky Weekend. Ripartiamo sempre con il Free Rock ad aprile, Red Hot Chili Peppers.

0: Avalanche, sono i 13 Seconds to Mars a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Ed è un concerto targato Virgin Radio, perché proprio loro li aspettiamo l'11 di aprile all'Unipol Forum di Milano. Restate con noi, torniamo tra poco anche con i Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
1: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: DOP solo carne italiana.
1: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

The Pretender, i Foo Fighters. E proprio ieri sera Dave Grohl ha realizzato un sogno, cioè quello di suonare sullo stesso palco con gli AC/DC. E infatti sono stati loro special guest della data del 2 ottobre, ecco, al MetLife Stadium del New Jersey. Hanno sostituito i Pretty Reckless e Dave Grohl li ha anche salutati dal palco, perché comunque sono stati loro la band che hanno accompagnato gli AC/DC per tutto il loro Power Up Tour. Invece noi siamo prontissimi a vedere live i Fontaines D.C. Il 16 ottobre esce Dopamine Chamber. Gli esordi di questa band hanno una storia pazzesca, che già senza la musica ha dell'incredibile, perché prima delle canzoni erano amici di scuola, legati da una passione che, ecco, non era la musica, bensì la poesia. Infatti molte delle canzoni del primo disco nascono come componimenti poetici. È poetico anche il fatto, se vogliamo, che per il nome della band abbiano scelto di ispirarsi al personaggio di Johnny Fontaine Dale, il padrino, il figlio di Vito Corleone. Inizialmente loro si chiamavano solo The Fontaines, ma dato che a Los Angeles, ecco, c'era un caso di omonimia, un'altra band che si chiamava così, hanno ben pensato poi di aggiungere DC, che sta per Dublin City. E infatti loro sono di Dublino. Ci piace molto il fatto che molte band irlandesi, ecco, stanno entrando davvero con una spada nella musica internazionale. Noi siamo super super fan. Ascoltiamo loro proprio su Virgin Radio, Fontaines DC, con la loro Marianne.

0: Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all'idea di essere stato l'anello di una lunga catena e di aver suonato del buon rock and roll.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Fly Like an Eagle, sono gli Stereophonics alle 11.39 minuti, la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Eccoci che ci siamo, amici miei, è il momento. Free tickets, lo sapete, ci piace tantissimo farvi venire concerti targati Virgin Radio, in questo caso a quello dei Pretty Reckless il 14 novembre al Fabric di Milano. Quindi adesso, immediatamente, chiamate il numero verde 832 43 30 e il più veloce di voi verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
9: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. 1, 2, 3, 4!
12: Sono un autodidatta.
13: Sei fantastico.
14: Perché lo tenete, mi chiedo io?
15: Musica!
16: Per me è super sì.
17: Anche per me?
18: Per me vale.
16: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
20: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
21: Virgin Classics 1977.

0: Grande classico 1977, Eric Clapton con Cocaine in questa seconda ora di Rocky Weekend. Prima vi abbiamo annunciato, vi abbiamo detto che ci fa piacere farvi venire concerti targati Virgin Radio ed ecco che abbiamo in onda il dito più veloce che si porta a casa due ingressi per il concerto dei Pretty Reckless. Buongiorno Mattia.
1: Buongiorno Adriana.
0: Ah, come stai?
1: Bene, bene.
0: Bene. Diciamo... Bene, bene, siamo contenti noi per te. Allora, il 14 novembre devi venire qui a Milano. Tu di dove sei? Da dove ci chiami?
1: Da Firenze.
0: Da Firenze, va bene, dai Firenze Tommy. Tu sei di Firenze. Molto bene, sai già con chi andare a questo concerto?
1: Ah, probabilmente mi avete salvato perché avevo il compleanno oggi di mia moglie da fargli un regalo a Pirosa Paglia. Quindi
0: hai visto?
1: Forse mi avete salvato oggi.
0: Hai visto, Mattia? Le grandi gioie che regala ascoltare la diretta. Benissimo, noi siamo ancora più felici di questa cosa qui. E che cosa stai facendo in questo momento mentre ascolti Virgin Radio?
1: Sto portando la spesa in casa, ti faccio capire solo questo.
0: Bene.
1: Ho fatto una spesa per una grigliata di oggi, cioè siamo una decina di persone, devo cucinare per tutti, diciamo.
0: Che
1: quindi...
0: meraviglia, ma possiamo venire, Mattia? Finiamo la diretta e raggiungiamo Firenze. Ci inviti alla bracciata?
1: Stavolta, se volevi venire, oh, io ci metto poco.
0: Grazie, quindi... Mattia, magari un'altra volta. Intanto noi ti auguriamo buon concerto e soprattutto buona giornata, buona bracciata.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao. Molto ciao. Bene, mi è venuta anche fame, vi devo dire. Sono solo le 11:47. Vai che continuiamo con il rock and roll. Arrivano i Leap.

0: C'è Sam Fender con un Right a chiudere la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate qui, noi torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 11:59.
5: It's 11:59 AM.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Il ministro Giorgetti sulla manovra parla di approccio prudente. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigno, sabotare treni e assaltare carceri. Arrestato a Roma un italiano conosciuto come anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Il 18 aprile scorso ferì un funzionario della Digos durante una manifestazione. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Formula 1, Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Hamilton. Tennis, Sinner a causa del ginocchio rinuncia completamente alla trasferta asiatica. Salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplas ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Due minuti dopo le 12, questa è la terza ora di Rocky Weekend dove parleremo dei Linkin Park. Avete visto Unshatter? Cosa ne pensate? Avete pianto? Sicuramente io tantissimo. Ma prima ripartiamo con il Free Rock. Ad aprirlo ci sono loro, i Jet.

0: stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica e imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
3: Virgin Radio, style rock.
4: 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
2: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
17: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
19: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
10: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
19: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.

New Divide, ci sono i Linkin Park su Virgin Radio. Voi avete visto Linkin Park and Shutter. Vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno buono per vederlo a cinema, quindi se non sapete cosa fare o vi siete semplicemente dimenticati, insomma, bisogna assolutamente andare a vederlo perché è incredibile. E voglio dirvi anche che, ricordarvi anzi, che sul nostro sito virginradio.it c'è un'intervista che Andrea Rock ha fatto con Joe Han. Proprio lui ha confermato che i Linkin Park stanno lavorando a nuova musica, cioè nuovo materiale che è nato durante il tour, perché loro nei giorni liberi tra un concerto e l'altro mica si sono riposati, assolutamente no, sono comunque entrati sempre in studio, perché la cosa che gli piace di più al mondo, stare lì e cercare di far fruttare le idee, tutte le ispirazioni che vengono dalla musica, ma perché no anche da ciò che si vive durante i concerti, magari da quelle sensazioni, quelle vibrazioni che loro sicuramente hanno sul palco. Quindi hanno sperimentato, solo alla fine del tour hanno deciso di concedersi una pausa che è durata un mesetto, perché poi dai, il sacro riposo, ecco, si chiama proprio così perché è sacro, e poi sono tornati al lavoro. Johan però ha anticipato che il disco sarà tra virgolette lento e noioso, e che dividerà il pubblico. Difficile capire però se questa affermazione sia seria o ironica. Comunque ciò che spiega è che la band cerca di allontanarsi il più possibile da ciò che è già stato fatto, vuole mettersi alla prova, non restare imprigionata nel passato. Però il sound dei Linkin Park resta sempre quello, come proprio come il sound dei Rolling Stones. Questa è Mr. Charm.

0: Records, sono i Weezer su Virgin Radio e tra poco torniamo con un classico del 67.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
3: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
2: E dietro la grigliata?
3: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Datroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Vieni da MD anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Oh, tutti uguali!
15: Chiama se hai bisogno!
14: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
16: E chiama uno!
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: 1, 2, 3, 4!
19: Sono un autodidatta.
20: Sei fantastico.
21: Perché lo tenete, mi chiedo io?
22: Musica!
23: Per me è super sì.
24: Anche per me?
25: Per me vale.
23: Anche per me?
25: È un sì al 100%!
26: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.

Brown Eyed Girl, Van Morrison, Virgin Classics del 1967, terza ora di Rocky Weekend. Secondo me dovremmo fare un giretto a Chicago, perché ogni domenica le persone lì si riuniscono su un molo per fare una cosa specifica, e cioè urlare. Urlano a squarciagola, quindi oltre a perdere la voce, a cacciare via la voce, cacciano via anche lo stress, si spera, si liberano da ansie e tensioni. Si chiama Scream Club e può parteciparvi chiunque, quindi ci si ritrova nello stesso luogo alla stessa ora e si fa questa attività qui, si urla e basta, chi per un motivo, chi per un altro. Io voglio sapere da voi se urlate a volte da soli, magari in macchina, magari con la testa sul coscino, oppure se avete mai vissuto l'esperienza della rage room. Se non si può urlare, mi sembra un altro modo per liberarsi un po' da tensioni, ma anche ragazzi prendere una bella camomilla ogni volta, una volta così per stare rilassati, insomma ognuno trova il suo modo. Magari ci raccontate qualche aneddoto carino qui su Virgin Radio. E Simple Minds.

0: 1993, Aerosmith, questa è Crazy. Ci porta alla fine della terza ora di Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo dopo le novità sui motori con Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 13.
4: It's 1 p.m.
3: Drive Up.
5: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Basta il nome Charger per essere proiettati in un film, ma anche sulle strade vere, quelle sotto casa, dove arriva l'ottava generazione della creatura più cinematografica autografata Dodge. Non c'è il V8, lo diciamo subito, ma un 6 cilindri in linea biturbo, e non solo lui, perché la nuova Charger è anche totalmente elettrica. Sono 4 le versioni, 2 termiche e 2 elettriche, per un'auto che punta tutto e sempre sull'eccesso. Più potente, più grande, più veloce. Con il tasto Power Shot sul volante si può aumentare la potenza, 40 cavalli aggiuntivi per 10 secondi. Il SUV XC60 è la Volvo più venduta di tutti i tempi. Un'intuizione di design, contenuti e tecnologia che dal 2017 ha riscontrato un enorme successo. Con questo nuovo aggiornamento il marchio svedese non cambia la ricetta, ma si limita a ritoccare i dettagli estetici e a introdurre l'ormai onnipresente intelligenza artificiale nel sistema di intrattenimento. Grazie ai servizi Google, Gemini è adesso a disposizione di automobilista e passeggeri. La grande novità è rappresentata dal nuovo sistema ibrido plug-in. Un'ibrida che può garantire tra i 190 e i 200 km di autonomia utilizzando solo il motore elettrico. L'EPAS è un marchio che esprime già nel nome tutta la sua ambizione, nato da una crasi tra Leopard, Leopardo e Passion, Passione. Un'identità dunque forte, audace, attraverso modelli che sappiano distinguersi. Per presentarsi al meglio, la scelta è ricaduta su un SUV di grandi dimensioni, L8. Rappresenta un po' la sintesi dell'offerta L'EPAS, che si sviluppa attorno a 3 pilastri: SUV, elettrificazione e tecnologia. Un gigante da quasi 4,70 m di lunghezza che punta tutto sul suo sistema ibrido plug-in. Oltre 90 km di autonomia a zero emissioni. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: Quarta ora di Rocky Weekend, prima parte, quindi questa è l'ultima ora insieme qui su Virgin Radio. Fatemi salutare Thomas in regia e fatemi dare il benvenuto ad Ale Fiore. Benvenuti anche a tutti coloro che si sono appena connessi qui su Virgin Radio.

0: Shut Down in Flames, yay CDC, in questa, alla fine del free rock. Sono loro a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend. Come state, amici e amiche di Virgin Radio? Sabato 3 ottobre alle Fiore. Ciao, tu come stai? Bene, fresco come una rosa? Insomma, che dobbiamo fare? Dai che noi si va avanti praticamente sempre. Questa è la prima parte di Rocky Weekend, dopo di me c'è Che Ti Passa, però noi dobbiamo trascorrerla ancora un'ora insieme, dove parliamo di concerti targati Virgin Radio. E infatti tra pochissimo torniamo anche con i Korn.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: La festa delle offerte Amazon Prime!

0: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
2: Per me è super sì.
3: Anche per me?
4: Per me vale.
2: Anche per me?
0: È un sì al 100%!
5: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5. Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Up, sono i Korn qui su Virgin Radio. Non vediamo l'ora di vederli live per un grande concerto all'Unipol Forum di Milano il 21 di novembre. E a quanto pare anche per i Korn potrebbe essere in arrivo nuovo materiale, quindi nuova musica. Lo ha confermato anche il chitarrista James Monkey Schoffer. Ha fatto un po' crescere l'attesa per un nuovo album della band, dicendo che hanno scritto almeno 40 canzoni, però sono delle session davvero molto

molto lunghe perché ad oggi sono molto autocritici. Vogliono a tutti i costi mantenere il suono originale, quindi ci stanno lavorando abbastanza. E poi dice: quando iniziamo a suonare insieme siamo i Korn, non possiamo scappare dal nostro suono. Un anno fa invece Brian Welch aveva dichiarato che la priorità dei Korn erano i concerti. Diceva: sta andando tutto troppo bene, potremmo addirittura non avere neanche bisogno di un album. Ma adesso invece, dopo questo grande tour da headliner, sembra arrivato il momento di un ritorno, anche perché noi la vogliamo a tutti i costi, nuova musica dei Korn. A proposito di nuova musica, ecco, anche la voce, Ale, mi ha fatto un'app. I Placebo hanno pubblicato un nuovo singolo, si chiama Helen Keller, è un brano che nasce da HK Farewell, un pezzo strumentale che è rimasto nascosto nel primo album omonimo della band del 96. Ne è stata recuperata la melodia dalla tastiera, che è diventata poi la base di una canzone completamente nuova che direi di ascoltare adesso insieme su Virgin Radio.

0: Non sto provando ad essere il ragazzo più figo del mondo. Sto cercando di scrivere canzoni che significhino qualcosa per la gente.
1: Dexter Holland. Virgin Radio. Style Rock.

0: Vanity 2 con Misery su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con un classico The Doors.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
4: Tutto è possibile.
5: Shh, Ale, Franz, venite.
6: Michel,
7: cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5.
6: Quindi?
7: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Eh certo, non lo sapevate?
7: Ale è svenuto.
5: Oh no.
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
9: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, canale 5.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
19: Mm-hmm.
18: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
21: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: CIF! Un solo spray! CIF!
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: Bollettino Deghiversario numero 1.
26: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
25: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
27: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Virgin Classics 1969.

1969, i Doors con Touch Me, Virgin Classics, che abbiamo ascoltato insieme in quest'ultima ora della prima parte di Rocky Weekend. Ultimo quarto d'ora insieme, quindi lo sapete, amici e amiche di Virgin Radio, grazie sempre a tutti voi, perché ci siete, ce lo dimostrate semplicemente dicendoci che cosa fate mentre ascoltate la radio, e a noi fa assolutamente molto molto piacere soprattutto sapere alle 13:47 cosa state facendo in questo momento, se state mangiando o avete finito ed ecco siete diretti da qualche parte, oppure boh, una qualsiasi cosa. Comunque non andate via, perché dopo di me c'è Che Ti Passa per la seconda parte di Rocky Weekend con voi fino alle 18. Si va avanti con tantissimo rock and roll anche in questo sabato pomeriggio, fino al rock party, perché è sabato e ci sta. C'è il party e anche chi il party lo fa a casa sul divano, insomma, può assolutamente accendere sia la TV che la radio. Noi siamo lì, quindi grazie ancora a tutti voi, siamo una bella famiglia del rock, continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti. Vi ricordo anche l'appuntamento della prossima settimana che riguarda il Best Rock, lo speciale sugli Shinedown, il loro ultimo album, si chiama 8, uno speciale realizzato da Che Ti Passa, non per perdetevelo. Invece il 30 ottobre, quindi alla fine di questo mese, esce finalmente Surface Echo and Sound, il nuovo album degli Editors. C'è anche un'intervista sul nostro sito virginradio.it fatta a Tom Smith da Andrea Rock e Melissa Greta. Vi dico di assolutamente andare a recuperarla se non l'avete vista. Li ascoltiamo adesso. Questa è Seriously.

0: Obviously ci sono gli editors su Virgin Radio e c'è anche Paola Mogeri con il Long Play Stories dedicato a David Bowie.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Play Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di David Bowie e di una delle mosse più geniali della sua carriera, e cioè ritorna a sorpresa nel 2013 con l'album The Next Day, registrato in segreto a New York e lanciato dal singolo The Stars Are Out Tonight.
5: They're waiting to make their moves, but the stars are out tonight.
4: Sono passati 10 anni dall'ultimo album, Reality, del 2003. Bowie ha fatto un tour nel 2004 e poi sembra essersi ritirato. Vive a New York con la moglie Iman, frequenta le gallerie d'arte, porta a scuola la figlia Alexandra. Ogni tanto va in un bar a vedere le partite di calcio. Si dice che giri per le strade di Manhattan, facendo di tutto per dimenticarsi di essere David Bowie, come ha raccontato il suo addetto stampa. Nel 2011 decide di registrare un album e sceglie The Magic Shop, un piccolo studio analogico che si trovava letteralmente dietro l'angolo di casa sua a Soho. Chiama il produttore e amico Tony Visconti e 3 musicisti che suonò con lui dagli anni 90, Earl Slick e Jerry Leonard alla chitarra, Gail Ann Dorsey al basso e Zach Alford alla batteria. I tecnici del Magic Shop non sanno che ha prenotato lo studio, tutti devono firmare accordi di riservatezza. Bowie prova brani senza titolo e senza testo, poi lavora a casa da solo e quando richiama la band in studio ci sono 14 canzoni pronte. Persino la sua etichetta scopre che il disco è pronto solo un giorno prima che lui decida di farlo uscire, e cioè il giorno del suo 66esimo compleanno, l'8 gennaio del 2013. Così, mentre tutti si chiedono dove fosse finito, Tony Visconti ha raccontato di aver fatto una passeggiata a New York. Vedevo i ragazzi con la maglietta di Bowie e mi veniva voglia di dire a tutti: è tornato! Le stelle non dormono mai, quelle spente e quelle vive, scrive David Bowie nella prima strofa di The Stars Are Out Tonight. La stella più brillante è ovviamente la sua. Forse mentre sta registrando il suo 25esimo album, Bowie sa di non avere molto tempo per esprimere la sua creatività e la concentra tutta in un brano travolgente e surreale, pieno di suoni del passato e visioni del futuro, segnando ancora una volta la storia del rock. Questa è una canzone bellissima, ascoltatela con amore. The Stars Are Out Tonight, David Bowie.

0: Stars are out tonight. Era il Long Play Stories di Paolo Mogeri che ci porta alla fine di queste 4 ore di Rocky Weekend. E direi che devo andare via, anche perché poi a un certo punto comincio a balbettare. Volevo dire a molti ascoltatori di questa fascia oraria: io adoro che voi mi scambiate per Katty, che saluto lì fuori. Se lì fuori è Katty, può entrare? No, arriva tra pochissimo. E quindi per me è un onore, ma io sono Adriana e resto con voi dalle 10 alle 14 ogni sabato ed ogni domenica per la prima parte di Rocky Weekend. Ed ecco che arriva adesso Katty, passa insieme a voi fino alle 18. Io saluto, ringrazio Ale Fiore in regia e noi ci risentiamo domani mattina sempre qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 14.
4: It's 2 p.m.
5: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio, si riparte con Rocky Weekend, perché è così, questa è la seconda parte di un programma che dura, abbiamo fatto il calcolo, 8 ore pulite tra musica e noi che parliamo. Arrivo io per la seconda parte, che sono Katty Passa, sto con voi fino alle 18, grazie ad Adriana per le 4 ore precedenti come tutti i weekend. E amici, amiche, andiamo subito al numero in diretta 342-4141-411, perché apriamo il mese d'ottobre letteralmente con tantissime novità, tantissimi live da annunciare. Devo dire che nelle ultime ore, non so tu Ale Fiore che sei in regia e che saluto, come stai, tutto bene? Più o meno, manina così che traballa. Dicevo, non so tu, ma io guardavo i nostri social e dicevo un altro, sono arrivati un sacco di live, davvero tanta roba bella bella, quindi vi raccomando, state con noi. Adesso si riparte coi motori accesi con 20 minuti di musica senza interruzioni, quindi come mi piace sempre dirvi, riapriamo gli amplificatori con i Sum 41. Questo è The Hell Song.

0: posso dire che questo graffiato di Alex Capranos con questa Night or Day dei Franz Ferdinand mi aveva veramente stupito già nel 2024, in realtà, perché poi nel 2025 è uscito questo disco dei Franz Ferdinand, che sono ritornati con The Human Fear, e io, come Katy Passa, non me lo posso assolutamente dimenticare, perché ho avuto il piacere di volare a Berlino letteralmente per parlare con Alex Capranos e i Franz Ferdinand, ed è stato molto molto bello il dialogo che è venuto fuori, anche perché abbiamo parlato anche di cultura greca, visto che lui ha anche un po' di quella parte lì. Quindi venite su virginradio.it se siete curiosi e vi piacciono i Franz Ferdinand, perché c'è una bella, bellissima chiacchierata con Alex Capranos, che è veramente un animo gentile, oltre che super rock and roll. Tra pochissimo siamo in Rocking Weekend e ritorniamo anche con i Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
4: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset.

0: prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce. Cresce.
0: Resta con te.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.

Purgation dei Foo Fighters. L'anno è il 2014. Pensate, amiche ed amici, qui con me in diretta su Virgin Radio, che io questa mattina, io che sono Katy Passa, mi sono svegliata con la foto di Dave Grohl sul palco che faceva le cornine simbolo degli AC/DC, perché insomma stanno suonando insieme. Sappiamo che ci sono stati vari appuntamenti che li hanno visti coinvolti, hanno visto i Foo Fighters coinvolti con gli AC/DC. E allora in questo sabato 3 ottobre 2026 è bello parlare di Dave Grohl, è bello parlare di questo brano, tra le altre cose, terzo brano di Sonic Highways, album di quell'anno, proprio del 2014. E pensate che in questo album c'è un vero e proprio tragitto, perché la band ha scritto una sorta di viaggio nella storia della musica americana, prendendo 8 città e 8 studi per 8 canzoni fondamentalmente. Quindi Congregation è la loro cartolina da Nashville. Terzo brano, 3 ottobre, questo numero 3 che ci torna sempre caro. Io non so voi, ognuno di noi ha un po' il proprio numero di rappresentanza. Io per varie esperienze di vita il 3 è un numero effettivamente molto importante, quindi sono molto felice di parlare di questo brano. Tra le altre cose, sappiamo appunto che Dave Grohl ha tanti amici nella musica, è un uomo molto voluto bene, molto rispettato. Tra queste persone c'è anche Zac Brown, che è una grande star del country americano. Loro sono andati a registrare il brano nello studio di Zac Brown, però poi a un certo punto il Southern Ground Studio stava diventando anche arrangiamento troppo country, quindi Dave Grohl dice aspetta, non voglio che questo brano suoni country, e quindi ha sistemato un po' il tiro. Però c'è comunque Zac Brown che suona nel brano, perciò ci sono belle collaborazioni e c'è una bellissima vibrazione che è proprio quella del viaggio. Lui prende i brani e li fa diventare itinerario di qualcosa di più grande, che poi prende il nome di Sonic Highways. E allora, a proposito di Highways, andiamo sull'autostrada della gioia. Questo è Role Model, Joy su Virgin Radio.

0: silenzio degli YouTube. Ci sembra un po' una sorta di ordine ogni tanto, dirlo così, imperativo, silenzio, va bene. Agli ordini, Mr. Bono e Soshi. Comunque sono tornati carichissimi gli YouTube, veramente bello tutto, meraviglioso. Quindi questo singolo è l'apertura di un periodo nuovo, di un periodo veramente che li vede anche festeggiare i 50 anni di carriera con questa super band che ha aperto le porte a tante cose, assolutamente. Nel mondo del rock, nella cultura di quello che è l'arte della scrittura, insomma, insegnanti e maestri di tante cose. Tra pochissimo andiamo a un'altra band che ci ha insegnato proprio la vita all'interno della cultura rock. Si ritorna al 1968.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: A 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: iperceramica.
18: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
19: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
20: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
21: Basta un penny.
22: Virgin Classics
23: 1968.

dei Beatles 1968, vi ho dato l'attacco per continuare a cantarla così, con loop, non si deve fermare, cioè fate come vi pare, io veramente assecondo e approvo se state continuando ancora a cantarla, perché nasce per questo, Hey Jude, per essere cantata più o meno all'infinito. E ritorniamo in diretta su Virgin Radio con i Beatles e questo anno 1968 che ci ricorda la grandezza di una band che la storia l'ha scritta e descritta come si deve, in tutte le sue parti, angolazioni, punti di vista, spirito artistico, modalità proprio di crescita interna, esterna. Insomma, i Beatles ci portano veramente a braccetto col concetto di filosofia. E poi ci sono artisti giganti che ritornano nel 2026, che io già ho definito come l'anno dell'azione e che devo dirvi oggi mi fanno sorridere un po' di più, perché questo weekend sono molto contenta di riportare in diretta un brano di Maynard James Keenan, che conosciamo per essere protagonista di tante band, tra cui i Tool e tra cui gli A Perfect Circle, che ritornano, esatto, nel 2026. Proprio oggi ce lo abbiamo in diretta, ci ascoltiamo questo brano scritto proprio nel corso del 2026, che si distingue sicuramente per atmosfere che un po' rappresentano quello che fanno anche i Tool, che fanno tutte le sue band, cioè atmosfere cupe e torbide, ma al tempo stesso fortemente melodiche, anche con forti richiami new wave anni 80 e accenni addirittura sognanti, vicino allo shoegaze, che sappiamo essere un termine coniato proprio negli anni 80, che descriveva l'atteggiamento sul palco dei musicisti, quell'atteggiamento in cui il musicista resta immobile, guarda in basso, non si capisce mai il limite tra l'essere timido e l'essere concentrato, ma quello era proprio diventato una modalità di stare sul palco per i musicisti nella cultura anni 80, anche solo per l'essere concentrati a dover gestire il quantitativo smisurato di pedali proprio per effetti posizionati ai loro piedi. E allora parliamo di questo brano, parliamo degli A Perfect Circle, fantastici, che ritornano con la loro voglia di parlarci ancora. E pensate che la particolarità di questo ritorno sta proprio nei live, perché hanno già aperto un tour americano e stanno girando, e ci sono tante cose che poi vi diremo anche attraverso il nostro sito virginradio.it. intanto ci godiamo il ritorno del 2026 degli A Perfect Circle.

Che bello questo 1991 dei Pearl Jam con Even Flow. E allora ripartiamo con la carica di Eddie Vedder e compagni. Qui in diretta su Virgin Radio ci sono io che sono Che Ti Passa. C'è Rocky Weekend, il nostro appuntamento in diretta del weekend, in cui vi tengo compagnia tutti i weekend dalle 14 alle 18. Abbiamo detto weekend? E allora diciamo musica, diciamo free rock. Ripartiamo, ci sono i Kings of Leon.

0: Ozzy Osbourne con Immortal e con Mike McCready dal 2022 a chiudere il secondo dei quattro free rock che ascoltiamo durante le nostre ore in diretta in Rocking Weekend. Siamo su Virgin Radio, sono Katy Passa, resta con me Ale Fiore in regia, restate con me voi, perché anche se io durante quest'ora di qui che mi sono presa per parlare di un sacco di cose legate a novità, a ritorni, tipo gli Perfect Circle con cui abbiamo chiuso la puntata e di cui mi avete molto parlato in diretta, dicevo, nonostante questo voi conoscete a memoria il nostro numero, ma qualcuno magari no, quindi io ve lo ridò sempre, perché poi la vostra interazione spesso diventa motivo di call to action, quindi continuate a mandarci messaggi al 342 4141 411 perché tra pochissimo parliamo di hobby che il weekend li vedono proprio tanto sul piatto, parliamo di sport e di cose che ci piace magari coltivare durante il tempo libero, quindi ritorniamo anche con i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: Fanta, tipo

0: sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Davvero? E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
7: Iperceramica.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 18€.

Lighting Up dei Black Keys. Il 2010 quanto ci è caro per questo brano, per questo album. Insomma, i Black Keys è un'altra di quelle band che alternano veramente, fanno questa sinusoide, prendono l'onda in maniera artistica e ne fanno proprio casa. Ci piace ogni sfumatura di questo duo, che veramente comunque ci ricorda poi che tornare alle origini sia sempre fondamentale. Tanti artisti lo hanno fatto quest'anno, tornare alle origini, riprendere se stessi attraverso qualcosa di più antico, che sia il modo in cui suonavano all'inizio, che sia veramente il modo in cui sono nati e hanno deciso di fare questo di mestiere. Lo abbiamo visto veramente in tante produzioni, in tanti album nuovi che in questo 2026, da me che sono Katie Passa, rinominato l'anno dell'azione, stanno ritornando. E a proposito, non ci fermiamo mica, perché tra poco ascoltiamo la nuova di Slash con Miles Kennedy, Flying Blind, ed è una canzone di cui parleremo tanto in queste ore, quindi in realtà voglio intanto ascoltarla insieme a voi, poi ci prendiamo la puntata di domani magari per chiacchierare un po' meglio, appunto, prima di riascoltarla sicuramente. Però quello che voglio dirvi adesso è: vi lancio una call to action. Leggevo un articolo poco fa che parla di hobby, magari anche quelli del weekend, ovvero lo sport, e oggi vorrei concentrarmi su una cultura che è proprio riesplosa, perché la domanda è questa: per quale motivo tutti sembrano pazzi all'improvviso di nuovo per il tennis? E non è soltanto una sensazione, perché in Italia il tennis sta vivendo veramente un boom. Nell'ultimo anno pensate che gli iscritti ai circoli sono aumentati di oltre il 20%, cioè numeri importanti a livello statistico, e la crescita riguarda praticamente tutte o quasi tutte le fasce d'età. Quindi a spingere il movimento ci sono anche probabilmente i risultati dei campioni italiani, che sono sempre più presenti ai vertici, appunto, del tennis mondiale, una maggiore attenzione da parte del pubblico. Però c'è anche un altro dato interessante: crescono anche le ragazze giovanissime che si approcciano al tennis. Pensate, tra gli 11 e i 18 anni le iscrizioni sono aumentate, appunto, di oltre il 20%. Quindi provocazione, effetto Sinner, chi lo sa, vediamo. Però intanto aspetto i vostri messaggi al 342 41 41 41, soprattutto se giocate a tennis. Intanto ascoltiamo Flying Blind, la nuova di Slash e Miles Kennedy.

0: Preferisco la bicicletta dalla moto perché non inquina e mi mantiene in linea. E cosa più importante, non mi si spegne la sigaretta.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: L'energia del Royal Blood in diretta su Virgin Radio, c'è 10 over 10, l'ultimo singolo, quello di quest'anno, e tra pochissimo invece, a proposito di anni, si ritorna con un Virgin Classic al 1968.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: 1, 2, 3, 4.
15: Sono un autodidatta.
16: Sei fantastico. Ah!
17: Perché lo tenete, mi chiedo io?
18: Musica!
19: Per me è super sì.
4: Anche per me?
7: Per me vale.
19: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata. Canale 5.
9: Sofì,

0: 178 sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Virgin Classics 1968.

Watchtower, Jimi Hendrix, e ritorniamo al 1968 col suono di Jimi Hendrix, che comunque ci ricorda la grandezza dei nostri Virgin Classics, che vi ricordo sono sempre in diretta insieme a noi in tutte le dirette di Virgin Radio. Su Virgin Radio c'è Rocking Weekend, io sono Katy Passa e ripartiamo da un po' quello che ci dicevamo prima di questo Virgin Classic. Vi ho fatto una sorta di call to action legata a quelli che possono essere i vostri hobby, quello che vi piace fare, coltivare, restando un po' legate all'ambito sportivo, chiaramente. Tanti messaggi, vi sto raccogliendo tutti, quindi piano piano vi leggo e ne parliamo anche di questo effetto Sinner che porta effettivamente tante persone, anche più insospettabili, a livello di numeri, di età, di genere, cioè è tutto veramente un melting pot. Ci iscriviamo tutti a tennis oramai, è diventato proprio un capolavoro, una prima scelta, ecco, che questa cosa non succedeva da tantissimi anni, soprattutto nel nostro paese. E tante persone in effetti confermano quello che dicono un po' le statistiche, questo più 20% in effetti si vede anche nei vostri messaggi in diretta. Ma mi voglio prendere il momento giusto per parlare di voi e leggervi, perché adesso invece arriva una novità su Virgin Radio. Spesso lo facciamo dopo Virgin Classic e adesso andiamo ad una donna, Lenny, pseudonimo di Lenka Filipova. È una cantautrice, pianista e musicista ceca, nata a Praga il 25 settembre del 93, quindi comunque sappiamo anche che è del segno della bilancia, se vogliamo parlarne proprio da tutti i punti di vista, ma che sappiamo soprattutto che è molto giovane. È figlia d'arte, sua madre Lenka Filipova è una famosissima cantante e chitarrista folk nel suo paese, nella Repubblica Ceca. Si è fatta conoscere oramai da una decina d'anni anche, con singoli di grande successo che hanno girato l'Europa. Ha una voce molto graffiante, molto potente e soprattutto molto roca, o togliendo la e mettendo la K, molto rock, che spesso coincide. Quindi l'ascoltiamo molto volentieri. Lenny Casanova.

e noi ripartiamo con l'energia e la voce meravigliosa di Dolores O'Riordan in questa terza ora delle quattro che passiamo insieme in Rockin' Weekend. Sono Katy Passa e c'è Ale Fiore e restiamo proprio qui con voi. Ripartiamo con un free rock, riapriamo gli amplificatori col treno più veloce rock and roll di tutti, quello degli AC/DC.

One More Time dei Blink 182 che ritornano in diretta con noi su Virgin Radio. Blink 182 che ritornano anche in Italia, ma questo lo sappiamo da un po', però ripeterlo

0: Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: 1, 2, 3, 4!
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
11: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
15: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.

0: Coldplay, l'anno è il 2005, ritorniamo in diretta con la voce di Chris Martin e tutti i Coldplay che ci aiutano a stare molto allegri e a raccontarcela in diretta. 342-4141-411, questo è il numero dell'interazione, anche e soprattutto direi durante i weekend, perché magari siete un po' più rilassati e riusciamo veramente a raccontarci sul nostro divano artificiale, questo qui in diretta, e il vostro magari è reale, e comunque riusciamo a farci queste chiacchiere con questa altrettanto artificiale, mi viene a dire, tazza di tè o di birra, a seconda di quello che preferite. Detto questo, abbiamo parlato di tennis nell'ora precedente, perché sì, la musica è il nostro fil rouge, però effettivamente lo sport, quando si parla un po' di così passioni che ritornano, ci piace tanto anche durante la settimana, insomma tanti programmi parlano di sport qui su Virgin Radio, ci piace farlo anche durante il weekend. Abbiamo parlato dell'effetto Sinner, del fatto che il tennis abbia ripreso questa sua importanza, sicuramente grazie all'Italia, protagonista di grandi vittorie in questo sport. E diciamo che il messaggio che ci manda questa ascoltatrice riassume un po' quello che tutti voi all'ascolto ci avete mandato in privato nei nostri messaggi in diretta. Vai Ale.
1: Ciao, ma sì, secondo me è proprio l'effetto Sinner, perché io vado normalmente in un club di tennis a giocare e quest'anno non riesco a trovare campi dove giocare perché sono sempre tutti occupati dalla scuola tennis che ha fatto un boom pazzesco, ed è così, vedi un po' di tutto, vabbè, meglio così, però vabbè, tutti seguono un po' l'onda, no? Piace Sinner adesso, tutti dietro
0: vabbè.
1: A Sinner e Wiwa.
0: Vabbè, è Wiwa, va bene. Diciamo che effettivamente le mode nascono un po' per questo, il limite, il confine tra che bella questa moda e che noia questa moda a volte è sottilissimo, però il tennis insomma ringrazierà come sport e come attività che riesce a questo punto a incrementare anche a livello economico, quindi che bene sia, cioè se ci fa bene alla salute, all'anima, allo spirito, che sia, amici, godiamoci questo e altro. La musica sempre, per quanto mi riguarda, base di qualunque gioia, soprattutto il ritorno dei Queens of the Stone Age nel 2026, eccoli qui, Easy Street.

0: Nightshade Superstar e Muse nel 2026 ritornano con questo singolo, con The Wow Signal, nuovo album, e con delle date annunciate per il nostro paese. In Italia ce ne sono ben tre, due vicinissime, 20 e 21 novembre all'Unipol Dome di Milano. E poi questa settimana è stata protagonista di un nuovo annuncio, perché vi abbiamo detto che arriveranno il 17 luglio a Lucca Summer Festival, alle Mura Storiche, evento pazzesco. Ne parliamo tra pochissimo, ritorniamo in diretta anche con un Virgin Classic del 1975.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: 1, 2, 3, 4!
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
15: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
16: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
17: Virgin Radio, Style Rock.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
23: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
24: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
22: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
25: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
22: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
26: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
27: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
28: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
27: Ma non fanno solo prodotti in legno.
28: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
29: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
30: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti. Tre confezioni da due lattine da 300 grammi. A soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
29: Basta un penny.
1: Virgin Classics
2: 1975.

Young Americans, David Bowie, 1975, che Virgin Classic, bellissimo. Posso dirvi tra le altre cose che questo anno è un po' l'epoca di David Bowie, quella del 1975, mi ricorda quanto il Duca Bianco mi abbia portato a scoprire assieme ad altri artisti, chiaramente, che seguo da quando sono bambina, la mia seconda passione insieme a quella che è la musica, che poi sono due cose che comunque ritengo molto collegate, e questo anche per rispondere a un po' di gente che in privato, in diretta, sui social mi ha scritto durante queste due ore di programma: Ketty, ma tu invece che passioni hai oltre la musica, appunto, e nel parlare prima di sport, nello specifico di tennis? E la mia passione è sempre stata lo stile, l'abito, il vestito, legato però a un concetto di personalità, quindi qualcosa che vada oltre il semplice vestirsi, cioè comunque un motivo e un modo di esprimersi. Sappiamo perfettamente quanto stilisti e musica siano sempre andati molto d'accordo, la stessa Vivienne Westwood, David Bowie e tutto quello che ha fatto nello stile, negli abiti o nella moda, appunto, legata alla musica. Quindi sicuramente questo è un mio grande, cioè così, una mia grande passione, ecco, non saprei come definirla diversamente, però sicuramente è una cosa per cui perdo ore di tempo a informarmi, a cercare, eccetera. Mentre invece vi dedico ancora qualche secondo per parlarvi dei Muse, come vi accennavo prima, che tornano in Italia a novembre all'Unipol Dome di Milano, e poi saranno il 17 luglio al Lucca Sarme Festival alle Mura Storiche. Niente, mi sto incartando. Muse, Mura Storiche. Muse, una delle rock band più importanti degli ultimi 30 anni, che debuttano anche lì, e quindi il 2027 ce lo dedicano così, proprio tagliando l'Italia in due, andando in quel contesto meraviglioso. Ecco, da lunedì noi di Virgin Radio siamo coinvolti in una cosa molto bella, che è proprio la pre-sale dei biglietti. Da lunedì 5 ottobre dalle ore 10 a martedì 6 ottobre ci sarà questa pre-sale, quindi se volete goderveli in modalità estiva, i Muse saranno lì, perciò vi aspettiamo sul nostro sito e rimanete qua in diretta con noi, perché adesso arriva il nuovo degli Yellow Card, questo è Calvary Drive. I just want

0: Adore degli Smashing Pumpkins, era 1998, ritorniamo al 3 ottobre 2026 col nostro appuntamento delle informazioni sul traffico e poi ultima ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: It's 5:01 p.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7 coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in direzione Milano. Un veicolo in avaria sulla A12 provoca incolonnamenti tra Genova Est e Genova Nervi verso Rosignano per lavori sulla A14 coda di un chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Valico di Capannelli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Ripartiamo col botto, ultima ora in diretta in Rockin' Weekend. Sono Katy Passa, c'è Le Fiori in regia e c'è il nuovo singolo di questo Foreign Tongues, album dei Rolling Stones, con cui ripartiamo nel nostro free rock. Allora ascoltiamo Mr. Charm su Virgin Radio.

0: Fleet con Highway Tune e noi ritorniamo in Rockin' Weekend in diretta su Virgin Radio. Sono Katy Passa, sto con voi fino alle 18 e tra poco ci sono anche gli Audioslave.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Oh, tutti uguali!
5: Chiama se hai bisogno!
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
6: E chiama uno!
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli

2002, anno palindromo, anno in cui gli Audioslave arrivano con Like a Stone, che abbiamo appena ascoltato in diretta Super G Radio. Sono Che ti passa, sono le 17:29 minuti e qualche secondo, e ripartiamo per quest'ultima mezz'ora insieme in uno dei due appuntamenti del weekend. Il primo, cioè questo sabato 3 ottobre, e stiamo chiacchierando e parliamo a tal proposito di band che ci ricordano insomma il potere del rock, tipo gli Audioslave, ma soprattutto band che stanno arrivando

a farsi conoscere attraverso il potere della scrittura. E qui andiamo dai Kingfisher, che spesso vi nominiamo perché è una di quelle band che veramente piano piano, attraverso la coerenza artistica, attraverso un suono super riconoscibile che poi arriva dalla cultura Irish, irlandese, sono arrivati in mezzo a tutti e sono riusciti a rendere un po' più pop quello che poi diventa un gusto molto personale quando si parla appunto di musica così settoriale, soprattutto geograficamente così definita come quella irlandese. Kingfisher, che sappiamo arriveranno il 21 di novembre a Milano in live, uno dei grandi live firmati Virgin Radio Fabric di Milano. Questa è una data che vi diciamo da un po'. Sono molto molto felice perché nel 2026 sono arrivati con tante novità, soprattutto artistiche. Questo è un nuovo singolo, quello che stiamo per ascoltare, e parla proprio del concetto di solitudine. La cosa bella dei Kingfisher è questo modo che hanno, malinconico ma mai veramente buono. C'è sempre una bellissima luce in tutta la loro sonorità. Questa è How Lonely.

0: il mio modo di cantare si concentra maggiormente nella parte superiore dell'addome. È da lì che urlo, è lì che sento, è lì che ogni cosa esce da me.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Better Than Daisy, Kasabian, che ritornano con la voglia di farci ballare nel 2026. Io invece ho voglia di fare un altro salto nel passato. Allora, tra poco c'è un Virgin Classic del 1976.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
3: Le piastrelle?
2: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
6: Virgin Classics 1976.

Detroit Rock City, i Kiss, eccoli qui col bellissimo così suono di batteria di questa band che ci ricorda il suono di Detroit, che è veramente super rock and roll. A proposito di rock, che è la nostra parola magica, parola d'ordine, il nostro fil rouge, noi siamo rossi come la nostra stella che brilla in tutte le nostre dirette, voi siete la nostra famiglia del rock, quindi grazie, grazie, grazie, grazie per essere chi siete, quello che fate, per i messaggi bellissimi. Qualunque cosa ci scriviate, anche la più cafonazza, comunque ci piace. Io devo dire che accetto tutto col sorriso, perché è una filosofia di vita che oramai ho preso da un po', quindi come che ti passa, vi abbraccio tantissimo. E a proposito, in particolare abbraccio Elisabetta che mi manda un bellissimo messaggio. Adesso, a proposito di questo, vi ricordo che se volete ascoltare lo speciale sugli Shinedown, sarà in diretta il prossimo giovedì sera, ma di questo ne parleremo ancora, perché l'ho fatto io e sono molto contenta di aver intervistato anche Brent Smith. Adesso ascoltiamo invece la nuova dei Palais Royal, questa è Lost in Translation.

0: Lost in Translation de Palais Royal ci porta dritti dritti verso un nuovo episodio di Long Playing Stories e torna Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Killers e del loro esordio del 2004 con l'album di debutto Hot Fuzz, lanciato in classifica da singoli travolgenti come Somebody Told Me.
5: Well, somebody told me.
4: La storia dei Killers inizia a Las Vegas, dove il cantante Brandon Flowers è nato prima di trasferirsi in una piccola città dello Utah chiamata Nepi, in cui, come ha raccontato, la mia massima aspirazione era trovare un lavoro in un casinò come tutti i membri della mia famiglia. Nel 2001 risponde ad un annuncio su Las Vegas Weekly pubblicato dal chitarrista Dave Kuning, che viene dall'Iowa e vuole formare una band. Tra i casinò c'è una scena di club underground e Killers si incontrano lì, attratti dall'amore per il rock e il synth pop inglese, formando i Killers e prendendo il nome della band finta che compare nel videoclip di Crystal, The New Order. Mettono insieme influenze che vanno dai Pulp a David Bowie agli Oasis e quando il batterista Ronnie Vannucci offre il garage di casa sua per suonare, scrivono le canzoni dell'album Hot Fuzz, che provano dal vivo per la prima volta in un bar chiamato Café Espresso Roma.

detto Brandon Flowers, senza Las Vegas sarei un disastro. Dopo uno showcase organizzato in un altro luogo surreale di Las Vegas, il club transgender Sasha's, la prima etichetta che gli mette sotto contratto è inglese. Il primo a scoprirli è Zane Lowe di BBC Radio e i primi tour da headliner sono in Inghilterra. È così quando il 7 giugno 2004 esce il disco d'esordio e c'è Hot Fuzz, i Killers volano al primo posto in Inghilterra e l'album diventa uno dei più venduti di tutto il decennio. L'Inghilterra arriva il successo anche in America e Killer arrivano al numero 7 in classifica e vendono 7 milioni di copie. Volevo raccontare storie successe a tutti, come cercare di conoscere una persona in un club, dice Brandon Flowers, spiegando uno dei singoli che lanciano i Killers al successo, e cioè Somebody Told Me.

0: Tommy dei Killers, egregiamente raccontata da Paola Maugeri, che torna domani mattina dalle 10.50. Io e Ale Fiore invece ritorniamo domani dalle 14 alle 18. Ciao Ale, TBTTB. Amiche ed amici, grazie per essere stati insieme. Un abbraccio e un 5 alto da Che Ti Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 18.
7: It's 6 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buonasera da Umberto Cascone. Raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare. Il Cremlino prepara nuovi bombardamenti sull'Ucraina e avverte diplomatici e stranieri. Lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. L'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa. Per il prossimo anno l'Europa ha già stanziato 45 miliardi, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev per definire necessità e coperture. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie, questo il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di un chilometro per un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per materiali dispersi, rallentamenti sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Lavori sulla A14 causano un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori tra il casello di Ancona Nord della A14 e l'incrocio con la variante di Falconara Marittima verso Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci.
3: Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
4: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
7: Ritornano le rubriche di...

0: costa.it. Costa.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
2: Mm-hmm.
1: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
2: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
0: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
2: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
3: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
1: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
4: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
1: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics
9: 1971.

0: una canzone. Tre accordi di chitarra uniti al potere della parola.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Best Rock speciale Shine Down. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shine Down, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare, le autorità ucraine annunciano da domani al lavoro per attraversamenti galleggianti. Il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale ucraina, non siete al sicuro. E sono in corso discussioni tra Kiev e Bruxelles per un possibile nuovo stanziamento di fondi per la difesa dell'Ucraina. Oltre ai 45 miliardi già sul tavolo nel 2027, gli ucraini potrebbero avere bisogno di aiuti per altri 70 miliardi di euro. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare, nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di un approccio prudente, stanziati quasi 29 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. In Spagna massicce manifestazioni per chiedere lo sciopero generale contro la crisi abitativa, in decine di migliaia in strada in diverse città. A Valencia scontri con la polizia, 5 le persone arrestate, 9 gli agenti rimasti feriti. Ieri il Parlamento ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa. Tennis: si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner. L'alto atesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, sempre per il problema al ginocchio, e in questo modo è a rischio la sua posizione in testa al ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest per materiali dispersi in direzione Firenze. Per traffico intenso sulla A27 coda tra Mogliano Veneto e il nodo con la A57 verso Venezia. Infine sulla statale 106 Ionica si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Marina di Davoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest?

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
12: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
13: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Classics 1976.

0: andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
13: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
14: Best Rock

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Ma dove va con quel veicolo?
7: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
6: Però, che design e che capienza.
7: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
6: Allora, via libera a GoApp.
8: Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
0: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
9: Style Rock.
10: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
8: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
9: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
7: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
10: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
7: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
0: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
14: Virgin Radio, Style Rock.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
19: 1, 2, 3, 4!
20: Sono un autodidatta.
21: Sei fantastico. Ah!
22: Perché lo tenete, mi chiedo io?
19: Musica!
23: Per me è super sì.
24: Anche per me?
25: Per me vale.
23: Anche per me?
26: È un sì al 100%!
27: Tu sì che vales. Da stasera in prima serata, Canale 5.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
23: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
21: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
25: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
2: Resta con te.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Best Rock 500.
6: Su Virgin Radio, Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
3: It's 10 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Shh, Ale Franz, venite.
3: Michel,
4: cosa c'è?
2: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
3: Quindi?
4: Un amico segreto
5: condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
2: Eh certo, non lo sapevate?
4: Ale è svenuto.
2: Oh no!
4: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
2: Lascialo giù svenuto.
5: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
6: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Virgin Rock Live.
5: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
10: Virgin Rock Live.

più di un concerto. Un grande evento rock su Virgin Radio. Virgin Rock Live.

0: tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
3: È possibile.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Shh, Ale Franz, venite!
8: Michel!
9: Cosa c'è?
10: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
8: Quindi?
9: Un amico segreto.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
8: Ma lo presentiamo noi?
7: Certo, non lo sapevate?
9: Ale è svenuto.
7: Oh no!
9: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
11: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Virgin Rock Live.
11: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
12: Virgin Rock Live.

0: y'all are great. Thank you very much. Thank you.
1: Anche per oggi, il più grande evento live è su Virgin Radio.
2: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
2: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
9: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
10: Uffa.
6: Vabbè, ma non fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
10: Sì, ho capito, ma non
7: è un mio domino, non so su a presentare.
6: Sarà durissima.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio, Style Rock.
12: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
13: Guarda, prova a indovinare.
14: È chiarissimo.
15: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
16: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
17: Ecco, l'ha detto lui.
14: Ma allora possiamo dire quando?
16: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
14: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
18: Vabbè, ma uffa.
19: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
14: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so sua presentare.
20: Sarà durissima.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
0: Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE con...
4: Troni, non ci sono paragoni.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio. I want it.

0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.